Io non potevo non chiedere tu in quattro credi o mi zanno, o che ridu serenti san haramura, tutti san haramura, harmin sec, mi hudon che resul, mo io ne avvo da giugaros.